0: 好啦，戴这一个好了，还蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，它应该没有这么大颗。

0: 哦，好了，哎，拜拜。
1: 算了算了算了，随便了。
2: 想念你啊，呜呜，你什么时候回家？我在等你啊。

0: 来，我帮你整歌啦。看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

L'economia cinese ha continuato a mostrare solidità e capacità di tenuta nonostante le pressioni esterne, alimentando la fiducia di funzionari, economisti e vertici aziendali internazionali sul raggiungimento dell'obiettivo annuale di crescita del prodotto interno lordo fissato tra il 4,5 e il 5%. Il presidente di Deloitte China ha espresso piena fiducia nelle prospettive di lungo periodo del paese, sottolineando come il mercato cinese offra al mondo un elemento prezioso. La prevedibilità, in un contesto internazionale segnato da crescente incertezza. Anche il vertice di Cisco per l'area Asia-Pacifico ha evidenziato la capacità della Cina di tradurre l'ambizione tecnologica in applicazioni industriali su larga scala, mentre dirigenti di gruppi come Schneider Electric hanno confermato l'intenzione di ampliare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel paese. I dati ufficiali diffusi nelle scorse settimane hanno mostrato una crescita degli utili industriali del 18,8% su base annua nei primi 5 mesi dell'anno, con il comparto elettronico protagonista di un balzo superiore al 100%, sostenuto dalla domanda globale di semiconduttori avanzati legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il prodotto interno lordo del primo trimestre aveva già raggiunto una crescita del 5%, ai limiti superiori dell'obiettivo annuale, spingendo istituti come Deutsche Bank e Morgan Stanley a rivedere al rialzo le proprie stime per l'intero anno. Gli analisti hanno tuttavia richiamato l'attenzione su una divergenza strutturale nell'economia, con l'industria e l'export, che restano solidi mentre i consumi interni mostrano segnali di rallentamento. Secondo economisti intervenuti al Forum internazionale di Dalian, il sostegno pubblico dovrebbe rafforzarsi nella seconda parte dell'anno attraverso misure fiscali e monetarie coordinate, volte a stabilizzare l'occupazione, il settore immobiliare e i consumi delle famiglie, in un quadro di transizione verso nuovi motori di crescita legati all'intelligenza artificiale e alla manifattura avanzata di nuova generazione.

强化巡查排查和监测预警，坚决果断组织转移避险，确保应转尽转，应转早转，最大限度避免人员伤亡。

Le nuove modifiche proposte alla legge cinese sul commercio elettronico introducono per la prima volta una base giuridica solida per adottare contromisure reciproche contro entità straniere che impongano restrizioni discriminatorie alle aziende cinesi del settore. La bozza, elaborata congiuntamente dall'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato e dal Ministero del Commercio, rappresenta finora la revisione più significativa della legge dal momento della sua entrata in vigore. La nuova disposizione consente alle autorità cinesi di indagare su entità straniere che danneggino gli interessi legittimi delle imprese nazionali, e di imporre restrizioni corrispondenti, facendo leva sul meccanismo della lista delle entità inaffidabili. Un docente di giurisprudenza del Beijing Institute of Technology ha spiegato che la norma stabilisce un punto di accesso giuridico chiaro per contrastare pratiche discriminatorie riguardanti piattaforme, pagamenti, logistica, dati, servizi cloud, pubblicità, distribuzione di applicazioni e conformità della catena di approvvigionamento. Lo stesso esperto ha osservato che l'introduzione di contromisure riflette una tendenza seguita da altre grandi economie, citando il caso dell'Unione Europea, che ha adottato restrizioni su scambi di servizi, investimenti e proprietà intellettuale. Oltre alla tutela delle imprese all'estero, la bozza rafforza i poteri sanzionatori verso gli operatori delle piattaforme nazionali. Le sanzioni massime per alcune violazioni salirebbero da 2 a 5 milioni di yuan, mentre per le infrazioni più gravi sarebbe possibile applicare multe fino al 5% del fatturato annuo dell'azienda coinvolta. Il direttore del Centro di Ricerca sul Diritto del Commercio Elettronico dell'Università di Pechino ha precisato che le modifiche introducono meccanismi più flessibili, come la sospensione delle nuove registrazioni utente o il blocco di specifiche attività commerciali. Le nuove norme estendono la disciplina a modelli di business emergenti, come lo streaming commerciale e i servizi basati sull'intelligenza artificiale, ampliando le tutele per i lavoratori delle piattaforme, compresi fattorini e autisti a chiamata,

l'aumento dei prezzi dei chip di memoria per uso automobilistico grava pesantemente sulle case automobilistiche cinesi, alle prese con vendite deboli e margini sempre più stretti, spingendo il settore a rafforzare il controllo dei costi e il coordinamento della catena di approvvigionamento. La diffusione crescente di funzioni intelligenti a bordo dei veicoli ha aumentato il fabbisogno di memoria nei sistemi di infotainment e guida assistita, esponendo i produttori alla volatilità dei prezzi dei semiconduttori. La pressione arriva in un momento delicato per il mercato. Le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri nei primi 5 mesi dell'anno sono scese del 19% su base annua, mentre

3 gli utili del settore sono calati del 20%, con il margine di profitto sceso al livello più basso degli ultimi 5 anni per lo stesso periodo. A peggiorare la situazione è stato un rincaro dei chip di memoria automobilistici stimato attorno al 180% tra marzo e giugno, mentre una società di ricerche di mercato ha segnalato un'impennata dei prezzi contrattuali per i moduli di memoria dinamica e flash, sotto la spinta della domanda legata all'intelligenza artificiale. Il fondatore di NIO ha riferito che il costo di uno dei modelli elettrici del gruppo è aumentato di oltre 10.000 yuan, tra chip e batterie. L'ex presidente del gruppo Ceres ha indicato che il costo medio di un veicolo del marchio Aito è salito tra 15.000 e 20.000 yuan. Il fondatore di Leapmotor ha osservato che la concorrenza sui prezzi potrebbe prevalere nel breve periodo, ma sarà la catena di fornitura a fare la differenza nel tempo. Una vice direttrice della società cinese degli ingegneri automobilistici ha spiegato che la scarsità di chip riflette un disallineamento tra domanda di calcolo e diffusione dei veicoli intelligenti, invitando le aziende a investire in capacità produttive proprie.

La Presidente della Commissione europea ha dichiarato che Bruxelles ha ogni strumento sul tavolo nei confronti di Pechino a meno che la Cina non fornisca risultati concreti entro ottobre, riaccendendo le tensioni commerciali tra Unione europea e Cina, mentre il Presidente statunitense minaccia dazi al 100% sui beni europei in caso di tassazione dei servizi digitali. Osservatori internazionali hanno definito la dichiarazione un ultimatum poco opportuno, arrivato subito dopo il primo round di colloqui del meccanismo di consultazione commerciale tra Cina e Unione Europea, durante il quale il ministro del commercio cinese e il commissario europeo al commercio avevano definito i colloqui intensi, mirati e costruttivi. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri cinese ha concluso un tour in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia, incontrando anche rappresentanti della famiglia Wallenberg, storici investitori europei in Cina, che hanno confermato l'intenzione di continuare a investire e integrarsi nel mercato cinese. Il primo ministro svedese ha ribadito il sostegno al rafforzamento del dialogo tra Unione Europea e Cina e alla gestione corretta delle divergenze. Analisti hanno ricordato come il caso dei veicoli elettrici cinesi, oggetto di una disputa poi risolta attraverso il negoziato, dimostri che le minacce di Bruxelles non hanno finora prodotto risultati concreti. Diversi commentatori hanno sottolineato che il deficit commerciale di 360 miliardi di euro registrato dall'Unione Europea con la Cina lo scorso anno riflette un indebolimento strutturale della competitività di alcuni settori europei, oltre alle restrizioni sulle esportazioni ad alta tecnologia verso la Cina, più che un elemento di forza negoziale per Bruxelles. La Cina ha ribadito la propria piena disponibilità a utilizzare i canali di consultazione già stabiliti per colloqui su base paritaria e rispettosa, pur dichiarando di non voler cedere a pressioni esterne, mentre continua a difendere con fermezza i propri diritti e interessi legali.

Il presidente del comitato editoriale del quotidiano economico giapponese Nikkei ha inviato una seconda lettera aperta al presidente statunitense, sostenendo che gli Stati Uniti stiano perdendo la fiducia del mondo e che il loro soft power appaia in declino. Nel testo si osserva come Washington, per decenni presentatasi come garante di un ordine internazionale basato su regole, stia

progressivamente piegando quelle stesse regole alla logica politica interna, indebolendo la propria narrativa globale. L'autore ha citato una serie di azioni recenti, dalle guerre tariffarie alla cattura forzata del presidente venezuelano e di sua moglie, fino alla campagna militare condotta insieme a Israele contro l'Iran dalla fine di febbraio, sottolineando come tali scelte non colpiscano solo i concorrenti di Washington ma anche i suoi alleati. La prolungata interruzione nello stretto di Hormuz avrebbe dimostrato come le conseguenze delle politiche statunitensi si propaghino rapidamente attraverso i mercati energetici, i sistemi finanziari e le catene di approvvigionamento, fino a colpire i cittadini comuni con prezzi più alti e crescente insicurezza economica. Per il Giappone, ancorato dal dopoguerra al sistema internazionale guidato dagli Stati Uniti, questa dinamica genera un dilemma strutturale, reso più delicato dall'orientamento del governo guidato dalla premier Sanae Takaichi, che starebbe abbandonando la tradizionale postura difensiva post-bellica a favore di una più profonda integrazione militare con Washington. Vengono citati, tra gli sviluppi più controversi, dichiarazioni ritenute pericolose sulla questione di Taiwan, l'espansione delle capacità militari nipponiche, l'aumento della spesa per la difesa, l'allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di armi e il rafforzamento della cooperazione militare con Filippine e altri partner allineati a Washington. Considerato il passato militarista del Giappone, i paesi vicini osserverebbero con preoccupazione l'espansione delle sue capacità militari, interrogandosi su un possibile allontanamento dai vincoli imposti nel dopoguerra, in un contesto regionale, che l'analisi giapponese descrive come sempre più instabile,

Esperti di politica economica hanno sottolineato l'importanza strategica della cooperazione agricola tra Cina e Stati Uniti per la sicurezza alimentare globale, ricordando come durante la visita del presidente statunitense in Cina a maggio i due paesi avessero raggiunto intese significative sulla riduzione delle barriere non tariffarie e sul miglioramento dell'accesso ai mercati per i prodotti agricoli. Le due economie, con filiere agricole ben sviluppate e mercati vasti, presentano prodotti competitivi ma altamente complementari, un fattore che secondo gli analisti apre ampi spazi di collaborazione. Un forum tenutosi a Zhengzhou nella provincia dello Henan nel mese di giugno ha riunito esperti agricoli di entrambi i paesi, evidenziando interessi comuni non solo commerciali ma anche in ambito educativo e nello sviluppo rurale. Gli Stati Uniti esportano verso la Cina bestiame, pollame, soia e altri prodotti agricoli, mentre gli scambi comprendono anche macchinari e attrezzature. Secondo gli osservatori, la complementarità strutturale tra le vaste risorse terriere statunitensi e l'ampia popolazione cinese, a fronte di una superficie coltivabile limitata, sostiene gli scambi di materie prime chiave come soia, mais e cotone. Nel settore scientifico, viene indicato un ampio margine di collaborazione nella bioselezione, nell'editing genetico e nel

l'industrializzazione delle biotecnologie, mentre il cambiamento climatico viene descritto come una sfida che nessuno dei due paesi può affrontare da solo, data la rilevanza dell'agricoltura, sia come fonte di emissioni sia come settore più esposto agli effetti climatici. Gli analisti hanno segnalato un potenziale di cooperazione anche oltre i confini bilaterali, in particolare nel sostegno allo sviluppo agricolo in Africa e in altre regioni in via di sviluppo, attraverso trasferimento tecnologico, formazione professionale e infrastrutture. Nonostante le tensioni commerciali degli scorsi anni, gli scambi tra imprese, università e istituzioni agricole dei due paesi sarebbero proseguiti, a testimonianza di una base solida per la stabilità futura delle relazioni bilaterali.

我昨天在一个新的，在一些咖啡馆，感觉。

Una serie di misure varate negli ultimi mesi punta a rafforzare le tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, definiti da diversi esperti come una colonna portante della forza lavoro cinese e un argine contro la disoccupazione in un contesto economico incerto. Secondo stime ufficiali, oltre 200 milioni di persone risultano oggi impegnate in forme di lavoro flessibile, di cui circa 84 milioni in ruoli legati alle piattaforme digitali. Il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale ha avviato un programma nazionale che estende l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori impiegati nei settori

settori del trasporto a chiamata, della consegna istantanea e della logistica urbana. Il programma pilota, avviato nel 2022, ha coinvolto finora quasi 30 milioni di lavoratori su 11 grandi piattaforme e 17 province, con l'annuncio che ulteriori categorie professionali verranno incluse entro il 2027. La novità principale della riforma consiste nell'eliminazione del vincolo di un rapporto di lavoro formale come requisito per accedere alla copertura assicurativa. I premi vengono ora versati dalle piattaforme su base giornaliera o per singolo incarico, con la copertura attivata nel momento in cui il lavoratore accetta un compito. Un docente universitario ha definito questo approccio necessario per garantire i diritti dei lavoratori flessibili, sottolineando come tale forma di occupazione risponda anche a una funzione di assorbimento della disoccupazione, soprattutto tra i più giovani. Testimonianze raccolte tra i lavoratori del settore hanno confermato come il ricambio generazionale nel comparto delle consegne sia quasi completo, con la maggior parte dei nuovi addetti under 35. Alcuni fattorini hanno lamentato tempi di consegna troppo stretti imposti dalle piattaforme, che spingerebbero a comportamenti di guida rischiosi pur di evitare penalità, aumentando il rischio di incidenti stradali. Le autorità hanno inoltre intensificato gli sforzi per limitare gli algoritmi che penalizzano retribuzione, riposo e sicurezza dei lavoratori,

La Cina ha sviluppato negli ultimi anni un insieme articolato di strumenti di governance per l'intelligenza artificiale, costruiti a partire dalla regolamentazione dei social media, dei giochi online, del commercio elettronico e di altri settori digitali, ponendo le basi per un approccio legislativo adatto alla rapidità di sviluppo della tecnologia. L'impostazione seguita prevede l'introduzione iniziale di normative settoriali mirate a problemi concreti, in vista di una futura legge nazionale organica sull'intelligenza artificiale, una volta che le condizioni necessarie saranno pienamente mature. Secondo gli esperti, la varietà dei profili di rischio tra i diversi settori in cui l'intelligenza artificiale trova applicazione rende preferibile un approccio normativo differenziato, capace di offrire soluzioni istituzionali più precise rispetto a una legislazione generale onnicomprensiva. Le priorità legislative attuali si concentrano sulla rimozione degli ostacoli istituzionali che frenano lo sviluppo del settore, oltre che sulla definizione di regole più chiare in materia di circolazione dei dati, adattamento della proprietà intellettuale e attribuzione delle responsabilità legali. Nei prossimi 3-5 anni, il quadro giuridico dovrebbe concentrarsi su alcuni obiettivi chiave: agevolare la circolazione di dati, algoritmi e potenza di calcolo, definendo regole sull'uso lecito dei dati di addestramento e sui meccanismi di condivisione dei benefici, rafforzare ulteriormente i meccanismi di registrazione e trasparenza degli algoritmi, elevandoli a rango legislativo superiore quando opportuno, chiarire con precisione le responsabilità di sviluppatori, fornitori di servizi utenti, migliorando i meccanismi di risarcimento e risoluzione delle controversie. Gli osservatori hanno sottolineato la necessità di bilanciare stabilità normativa e flessibilità, lasciando spazio alla sperimentazione tecnologica e all'innovazione industriale, pur mantenendo fermi i limiti di sicurezza ritenuti indispensabili per la tutela dei diritti dei cittadini e per la fiducia pubblica nella tecnologia.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 那就只能这样子。

La solida base industriale cinese, la rapida adozione tecnologica e la crescente domanda di applicazioni di intelligenza artificiale stanno creando nuove opportunità per le aziende tecnologiche globali, mentre il paese passa dalla fase di sperimentazione a un'applicazione su larga scala dell'intelligenza artificiale nei settori dell'economia reale. Il presidente per l'area Asia-Pacifico-Giappone e Grande Cina di Cisco ha spiegato che l'attrattiva di lungo periodo della Cina non risiede solo nelle dimensioni del suo mercato interno, ma anche nella capacità di tradurre l'ambizione tecnologica in applicazioni industriali concrete su vasta scala. Il rapporto annuale sul lavoro del governo cinese ha chiesto di ampliare ulteriormente l'iniziativa denominata AI+, promuovendo una più rapida diffusione di terminali intelligenti di nuova generazione agenti basati sull'intelligenza artificiale, incoraggiando l'applicazione commerciale su larga scala in settori chiave dell'economia. Con oltre 30 anni di presenza nel paese, Cisco avrebbe assistito a diverse ondate successive di trasformazione digitale, dall'espansione di internet e della telefonia mobile fino al cloud computing. Secondo il dirigente, la prossima fase dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dipenderà non solo dai progressi nei modelli e nella potenza di calcolo, ma soprattutto dall'efficacia con cui la tecnologia verrà applicata concretamente nei diversi settori produttivi, in particolare manifattura intelligente, sanità, logistica e servizi finanziari, ambiti caratterizzati da operazioni su larga scala e processi standardizzati particolarmente adatti all'automazione. Un analista di una nota banca d'investimento internazionale ha stimato che il 2026 potrebbe rappresentare un anno decisivo per l'adozione su larga scala degli agenti basati sull'intelligenza artificiale in Cina. Secondo il dirigente di Cisco, le organizzazioni più avanzate condividono alcune caratteristiche comuni: integrano stabilmente l'intelligenza artificiale nella strategia aziendale, passano rapidamente dai progetti pilota alla produzione, incorporano la sicurezza nell'infrastruttura fin dalla progettazione iniziale e stabiliscono sistemi di governance e misurazione ben definiti e chiari.

Il governatore della Banca Centrale Cinese ha fornito una panoramica approfondita della trasformazione in atto nella struttura finanziaria del paese, evidenziando come la quota del finanziamento diretto, attraverso obbligazioni e strumenti azionari, abbia per la prima volta superato quella dei prestiti bancari nella crescita del finanziamento sociale totale nel 2025. I prestiti hanno rappresentato il 45% dei nuovi flussi di finanziamento totale, mentre obbligazioni e azioni hanno raggiunto complessivamente il 47%, segnando un passaggio storico. Nei decenni precedenti, il finanziamento indiretto concentrato sui prestiti bancari aveva costantemente superato l'80% degli incrementi del finanziamento sociale totale. Il governatore ha spiegato che questa trasformazione riflette il profondo riaggiustamento della struttura economica cinese, la transizione verso nuovi motori di crescita, la progressiva riduzione dell'allineamento tra sistema finanziario e aggiornamento industriale, e il continuo approfondimento della riforma strutturale dal lato dell'offerta finanziaria. Nei prossimi 5-10 anni, si prevede che la quota del finanziamento diretto continui ad aumentare in modo costante, con la finanza azionaria destinata a diventare uno dei principali motori. Le riforme al sistema di quotazione in borsa basato sulla registrazione faciliteranno l'accesso ai capitali per le imprese tecnologiche, le piccole e medie imprese e le realtà innovative. I titoli di Stato rimarranno la pietra angolare del mercato del finanziamento diretto, con la politica fiscale attiva, che dovrebbe mantenere la propria impronta espansiva per un periodo prolungato a sostegno degli obiettivi di sviluppo al 2035. Parallelamente, si prevede una rapida espansione del mercato obbligazionario corporate, con strumenti dedicati all'innovazione tecnologica, alla transizione verde e alla rivitalizzazione rurale, insieme a un'accelerazione nell'internazionalizzazione dei mercati dei capitali e nella convertibilità graduale del conto capitale.

Le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti sono state segnate da tagli e cancellazioni degli spettacoli pirotecnici in molte città del paese, a causa del rincaro dei fuochi d'artificio legato ai dazi imposti sulle importazioni cinesi. La Cina produce oltre il 99% dei fuochi d'artificio per uso civile e circa il 90% di quelli per spettacoli professionali venduti negli Stati Uniti, rendendo di fatto impossibile una sostituzione rapida con fornitori alternativi. Il governo statunitense aveva imposto una tariffa del 145% sui fuochi d'artificio cinesi nell'aprile del 2025, ridotta poi al 30% un mese dopo, ma la rapida successione di aumenti e inversioni aveva già generato gravi perturbazioni per i distributori statunitensi, che pianificano e ordinano le scorte con molti mesi di anticipo.

Anche all'aliquota ridotta del 30%, le associazioni di categoria del settore pirotecnico hanno denunciato costi insostenibili per la maggior parte degli operatori. Nel Vermont, una tradizione di fuochi d'artificio che risaliva al bicentenario del 1976 non è stata rinnovata dopo che il fornitore ha richiesto un pagamento minimo di $20,000 oltre il budget disponibile. Nel Missouri, diverse città hanno annullato i loro spettacoli. Ferguson ha cancellato lo show per la prima volta in decenni dopo che l'aumento dei prezzi legato ai dazi ha quasi raddoppiato il costo a circa $40,000. Mentre la contea di St. Louis ha rinunciato a un grande evento regionale. In California, gli spettacoli pirotecnici erano già in progressivo declino per ragioni ambientali e normative, sostituiti sempre più spesso da esibizioni di droni. La vicenda ha assunto anche una dimensione politica, con movimenti di destra che hanno pubblicamente criticato le posizioni contrarie ai fuochi d'artificio, trasformando la questione in un ulteriore fronte di polarizzazione nel dibattito pubblico americano.

0: Funzionari governativi e rappresentanti di diversi settori di Hong Kong e Macao hanno espresso l'impegno a essere all'altezza delle aspettative del segretario generale del Partito Comunista Cinese, dopo il discorso tenuto in occasione del 105° anniversario della fondazione del partito, nel quale si era sottolineato che promuovere la prosperità e la stabilità di lungo periodo delle due regioni amministrative speciali è essenziale per la realizzazione del ringiovanimento nazionale. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong ha ricordato come la storia abbia dimostrato che il paese rappresenta una garanzia fondamentale per la prosperità e lo sviluppo di Hong Kong, e come il governo centrale abbia costantemente manifestato cura e sostegno per la regione.
1: Il segretario finanziario di Hong Kong ha indicato che il discorso traccia la rotta per la prossima fase di sviluppo della città, mentre il governo si prepara a lanciare il primo piano quinquennale di sviluppo e a allinearsi pienamente al 15° piano quinquennale nazionale. La presidente del Consiglio legislativo ha annunciato l'intenzione di ottimizzare i quadri giuridici di sostegno, vigilare sull'amministrazione e monitorare da vicino il sentimento pubblico. I principali gruppi politici della regione hanno dichiarato che il discorso del segretario generale testimonia la sua profonda attenzione per Hong Kong e hanno confermato l'impegno a sostenere il governo nell'amministrazione della città, nel rispetto della legge. A Macao, 2.000 studenti e rappresentanti di vari settori hanno seguito in diretta la cerimonia di celebrazione del 105° anniversario del partito, con il capo dell'esecutivo che ha annunciato l'intenzione di guidare la popolazione nell'applicazione dei messaggi chiave del discorso, contribuendo allo sviluppo nazionale e al ringiovanimento della nazione cinese.

ruoli dei due paesi. L'iniziativa, denominata Dialogo Nimbo-Colombo su incontro e illuminazione, ha esplorato le modalità con cui le due storiche città portuali, Ningbo nella provincia cinese dello Zhejiang e la capitale dello Sri Lanka, possano rafforzare la cooperazione in pianificazione urbana, patrimonio culturale, commercio, turismo e scambi interpersonali, attraverso un approfondito dialogo civile. Il vice direttore dell'Ufficio Generale della Commissione Centrale per la Guida del Progresso Culturale ed Etico ha ricordato che il prossimo anno ricorrerà il 70° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, definendolo un'importante opportunità per valorizzare la tradizionale amicizia bilaterale. La sindaca di Colombo ha sottolineato che, al di là del loro comune ruolo di storici snodi marittimi, entrambe le città hanno svolto un ruolo significativo nel facilitare il commercio, promuovere gli scambi culturali e contribuire alla prosperità dei rispettivi paesi. L'ambasciatore cinese nello Sri Lanka ha evocato i secoli di legami lungo la via della seta marittima, ricordando il viaggio del monaco buddista cinese Faxian, alla ricerca di scritture buddiste, le spedizioni del navigatore Zheng He, durante la dinastia Ming e il patto Gomma-Riso del 1952. Il presidente del Consiglio economico e commerciale Sri Lanka-Cina ha auspicato che il dialogo si traduca in cooperazione pratica e di lungo periodo, includendo programmi di scambio per giovani artisti, iniziative congiunte di turismo costiero e ricerche sulla civiltà marittima e sulla cooperazione tra porti intelligenti. Un professore di storia e archeologia ha citato ritrovamenti di relitti di navi, monete e ceramiche cinesi in diversi porti dello Sri Lanka come prova tangibile di secoli di commercio marittimo.

Cina e Sri Lanka, due antiche civiltà legate da oltre un millennio di scambi marittimi, hanno avviato un nuovo capitolo nella loro cooperazione, attraverso un evento di scambio culturale, che ha riunito a Colombo funzionari governativi, studiosi e leader culturali.

Il settore cinese delle consegne espresso ha superato la soglia dei 100 miliardi di pacchi consegnati al 30 giugno, raggiungendo questo traguardo 9 giorni prima rispetto all'anno precedente, secondo quanto annunciato dall'ufficio postale statale. Il paese aveva già gestito quasi 199 miliardi di spedizioni espresse nel 2025, con una crescita del 13,6% su base annua, mantenendo il primato di più grande mercato mondiale delle consegne espresse. Un dirigente dell'ufficio postale statale ha spiegato che l'espansione del settore è stata sostenuta da politiche volte a stimolare i consumi, con il mercato al consumo che ha mantenuto una crescita costante, e la struttura dei consumi che ha continuato a migliorare, alimentando ulteriormente l'espansione del mercato delle consegne. Il cambiamento nei modelli di consumo online è evidente negli hub logistici delle principali città, dove le attrezzature di smistamento automatizzato gestiscono flussi crescenti di pacchi. Un responsabile di una filiale di ZTO Express Hangzhou ha riferito che durante il festival dello shopping di metà anno il volume giornaliero di pacchi in entrata e in uscita è più che raddoppiato rispetto alla media ordinaria, osservando che i picchi di traffico si distribuiscono ora su periodi più lunghi rispetto al passato. Il settore ha ampliato la propria portata internazionale, con SF Express che ha aperto un nuovo canale di esportazione per i durian della Thailandia attraverso l'aeroporto internazionale di Chiang Mai, consentendo la spedizione diretta di singoli frutti dalle aree di produzione ai consumatori di tutto il mondo. Sul fronte della sostenibilità, le autorità hanno promosso imballaggi più leggeri, l'uso di nastro adesivo più sottino, distinte di consegna di dimensioni ridotte e la diffusione di imballaggi riutilizzabili, segnalando come la logistica a basse emissioni di carbonio intelligente stia ridisegnando le abitudini dei consumatori.

Un fossile di 150 milioni di anni fa scoperto nella provincia cinese del Fujian ha rivelato quello che i ricercatori definiscono il più piccolo uccello a coda lunga conosciuto del periodo giurassico superiore, colmando una lacuna fondamentale nella comprensione dell'evoluzione della coda degli uccelli. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, mostrano che il numero di vertebre caudali si è ridotto prima che le ossa rimanenti si fondessero in una singola struttura, contribuendo a risolvere un lungo dibattito nella biologia evolutiva. Il fossile è stato scoperto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia dell'Accademia Cinese delle Scienze e dell'Istituto di Ricerca Geologica del Fujian, dopo oltre 400 giorni di lavoro sul campo nel sito paleontologico di Zhenge, nella provincia del Fujian. La nuova specie è stata denominata

Engeornis buiu, dove la prima parte del nome rimanda al luogo di scoperta, e la seconda significa inaspettato, in omaggio all'anatomia sorprendente del reperto. Il fossile, datato tra 148 e 150 milioni di anni fa, presenta uno scheletro ben conservato, con una coda composta da soli 15 vertebre caudali, e privo di un pigostilo fuso moderno, un numero significativamente inferiore rispetto ad altri uccelli primitivi come l'Archaeopteryx, che ne aveva tra 23 e 24. Secondo il ricercatore principale, questo mix di caratteristiche antiche e avanzate, dimostra un percorso evolutivo graduale. La perdita di vertebre caudali e l'accorciamento della coda sono avvenuti prima della fusione delle ossa rimanenti nella prima evoluzione degli uccelli. La specie stabilisce anche un nuovo record come il membro più piccolo conosciuto dell'albero genealogico dei dinosauri uccelli, con un peso stimato tra 74 e 163 grammi, e un femore pari al 63% di quello del Microraptor Zauianus, precedentemente considerato il più piccolo dinosauro simile a un uccello conosciuto.

Una crescente fascia della popolazione anziana cinese si sta avvicinando all'intelligenza artificiale per uso quotidiano, abbandonando i passatempi tradizionali della terza età a favore della tecnologia più avanzata, in un fenomeno che si sta diffondendo dai centri urbani ai campus universitari dedicati ai senior. Nella provincia dello Shaanxi, 5 università per anziani e numerosi centri comunitari hanno lanciato corsi sull'intelligenza artificiale, strutturati attorno alle esigenze pratiche degli studenti anziani e progettati, tenendo conto dei loro specifici modelli cognitivi. Una vicepresidente dell'Università degli Anziani dello Shaanxi ha spiegato che l'Ateneo ha integrato nella propria offerta nuovi corsi su invecchiamento assistito dall'intelligenza artificiale e produzione creativa, abbassando le barriere di accesso attraverso classi esperienziali. Gli studenti più meritevoli vengono selezionati come assistenti didattici, per sensibilizzare le comunità e aiutare altri anziani ad acquisire padronanza degli strumenti digitali. Un'istruttrice ha riferito che all'apertura delle iscrizioni, il corso aveva registrato un'affluenza eccezionale che aveva reso necessario ampliare i posti disponibili 2 volte, arrivando a 244 studenti suddivisi in 6 classi, con un'età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Il programma didattico comprende l'uso di grandi modelli linguistici, software per la generazione di immagini e video, e applicazioni per la salute. Uno studente di 73 anni ha raccontato di riuscire ora, grazie alla pratica costante, a organizzare appunti e riassumere libri con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, oltre ad assistere i nipoti nella pianificazione dei percorsi di studio. Una creatrice di video brevi ha dichiarato di aver ampliato le proprie competenze nella generazione di immagini tramite prompt, pubblicando lavori originali sui social media, che includono restauri di fotografie d'epoca e ritratti animati con l'intelligenza artificiale. I dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica indicano che al termine del 2025 la popolazione cinese con più di 60 anni aveva raggiunto i 320 milioni di persone.

0: Rappresentanti cinesi e statunitensi si sono confrontati su robotica e intelligenza artificiale durante un evento di scambio interpersonale tenutosi a Wuhan, nella provincia dell'Hubei, nell'ambito di una visita di 5 giorni condotta da una delegazione di circa 100 persone comprendente discendenti di veterani dei Flying Tigers, insegnanti e studenti delle Flying Tigers Friendship Schools americane. La delegazione ha visitato il Centro di Innovazione per Robot Umanoidi dell'Hubei, dove ha assistito a dimostrazioni di macchine capaci di danzare, scrivere calligrafia, preparare caffè, versare tè, giocare a scacchi e intrattenere conversazioni. Una studentessa della delegazione ha espresso sorpresa per la stabilità e la perfezione dei movimenti dei robot, dichiarando che il livello tecnologico osservato superava nettamente le proprie aspettative e qualsiasi cosa avesse visto in precedenza. Un consigliere municipale della California ha sottolineato le potenzialità dei robot progettati per l'assistenza medica, le pulizie e l'edilizia, auspicando che la collaborazione tra le due potenze mondiali contribuisca alla longevità della civiltà umana. Durante un forum tavola rotonda tenuto all'Università di Tecnologia di Wuhan, studenti dei due paesi hanno discusso delle opportunità e delle sfide per i giovani nell'era dell'intelligenza artificiale, concentrandosi sull'etica tecnologica e sulla collaborazione tra università e industria. Un neolaureato in informatica ha espresso preoccupazione per l'eccessiva dipendenza dall'intelligenza artificiale, osservando come molti studenti abbiano smesso di imparare a programmare, limitandosi a scrivere prompt. Un laureato in ingegneria meccanica ha invece sottolineato come l'intelligenza artificiale sia più utile quando guida la comprensione dei concetti piuttosto che quando fornisce direttamente le risposte. La delegazione ha anche sperimentato la monorotaia sospesa di Wuhan, la prima del suo genere in Cina, assistito a spettacoli di opera tradizionale e visitato il museo provinciale dell'Hubei e la torre della gru gialla.
1: 知道你现在做什么吗?

Una nuova mania ha travolto Urumqi e si sta diffondendo rapidamente in tutta la regione autonoma dello Xinjiang Uigur, nel nord-ovest della Cina. Decine di migliaia di pecorelle di peluche personalizzate hanno conquistato il mercato turistico locale, generando code, sold out giornalieri e un'attenzione mediatica senza precedenti. Al centro del fenomeno Qi è un venditore 19enne del Gran Bazar internazionale dello Xinjiang, i cui video mentre decora con cura le pecorelle interagendo con i clienti sono diventati virali sui social media, scatenando un'ondata nazionale di entusiasmo. Ogni pecorella è realizzata su misura. L'acquirente sceglie le decorazioni, il copricapo tradizionale uiguro o kazako, la gonna in seta atlas e gli accessori, e il peluche viene assemblato seduta stante in 5-6 minuti. Un esemplare base con copricapo, orecchini, collana e strass, costa 40 yuan, mentre la versione con gonna raggiunge i 60 yuan. Il giovane artigiano produce circa 400 pecorelle al giorno e distribuisce 150 biglietti di attesa ogni mattina alle 9:30, con un limite di 3 animali per cliente. Parallelamente, gestisce ordini online per altre 150 pecorelle quotidiane. Visitatori da tutta la Cina hanno riferito di essersi messi in coda fin dalle 6 di mattina per 2 giorni consecutivi, pur di acquistare qualche esemplare per amici e familiari. Il fenomeno ha trascinato in ascesa l'intero mercato del peluche personalizzato nella zona, con centinaia di esercenti del centro commerciale Jinquan, che si contendono i clienti a colpi di creatività e stile, introducendo varianti con vello ricciuto in grigio e marrone, occhi viola o blu scuro, e abiti nuziali in seta atlas cuciti a mano. Online, le pecorelle compaiono a bordo di aerei e treni ad alta velocità, al seguito dei turisti che le riportano nelle proprie città di origine da ogni angolo del paese,

La città di Miluo, nella provincia cinese dello Hunan, considerata il luogo d'origine del Festival della Barca Drago, è diventata il principale polo mondiale di produzione di imbarcazioni tradizionali, con 17 imprese manifatturiere, che impiegano circa 600 persone e producono oltre 5.000 barche all'anno per un valore complessivo di quasi 250 milioni di yuan. Il festival commemora il poeta e statista Qi Yuan, che si gettò nel fiume Miluo durante il periodo degli stati combattenti, dando origine alla tradizione delle regate. Il titolare di una delle principali aziende produttrici ha spiegato che la sua officina sforna circa 300 imbarcazioni all'anno, vendute in tutto il paese e all'estero, con un fatturato annuo superiore ai 6 milioni di yuan. Il traguardo più importante per l'azienda è arrivato 3 anni fa, quando ha ricevuto l'incarico di costruire una barca drago tradizionale a doppio remo per una località della provincia, lunga oltre 100 metri, e capace di trasportare più di 420 persone, certificata dal Guinness World Records come la barca drago più lunga del mondo. Quella conquista ha generato un'ondata di ordinazioni anche dall'estero, inclusi commesse provenienti dalle Filippine e dalla Malaysia. Da quando Miluo ospita eventi internazionali di canottaggio durante il Festival della Barca Drago, il turismo nella città è cresciuto in modo significativo, con le principali aree panoramiche, che hanno accolto oltre 122.000 visitatori durante le festività dello scorso anno, generando circa 5,9 milioni di yuan di entrate turistiche. L'imprenditore ha annunciato l'intenzione di ampliare la propria presenza nei mercati internazionali, con piani di viaggio in Nuova Zelanda e Germania per acquisire nuovi ordini, convinto che ovunque esistano comunità cinesi all'estero vi sia domanda per le imbarcazioni tradizionali di Miluo e per la cultura che esse rappresentano.

La provincia cinese del Guizhou si è affermata come uno dei principali poli mondiali di produzione di matcha, la polvere di tè verde finemente macinata radicata nella tradizione culturale cinese, che sta diventando un ingrediente sempre più versatile per snack, dessert, prodotti confezionati e attrazioni turistiche. I dati dell'Associazione Cinese del Marketing del Tè mostrano che la produzione nazionale di matcha ha superato le 12.000 tonnellate nel 2025, pari a circa il 60% della produzione mondiale. Un'azienda del settore con sede a Tongren ha commercializzato oltre 2.500 tonnellate di matcha nello stesso anno, con un valore della produzione superiore ai 500 milioni di yuan e prodotti esportati in più di 50 paesi. La molteplicità degli utilizzi del matcha è dimostrata dal successo di un prodotto di spaghetti istantanei a base di patate dolci aromatizzati al matcha, realizzato con patate locali e polvere di tè della zona. Ha generato oltre 200.000 ordini nel suo primo mese di commercializzazione, con ricavi superiori a 6 milioni di yuan. La stessa azienda ha completato lo scorso anno una base di produzione alimentare a tema matcha, con 4 linee di produzione che coprono cioccolato, biscotti, frutta candita, snack e bevande in polvere. Ai piedi del monte Fangjingshan, patrimonio mondiale dell'UNESCO nella città di Tongren, un negozio specializzato in prodotti al matcha ha registrato ricavi giornalieri di punta pari a 15.000 yuan, con i turisti provenienti da fuori città, che rappresentano circa l'80% dei clienti. La titolare, nativa di Tongren, ha spiegato di aver aperto l'esercizio dopo aver scoperto che la maggior parte della polvere di matcha consumata in Cina proviene dalla sua città natale. Il boom ha contribuito a riportare l'attenzione sulla cultura tradizionale cinese del tè in polvere, compresa la tecnica della dianca, la preparazione del tè sbattuto diffusa durante la dinastia Song.

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和是吗？
0: 现在组合越来越多，你们会有压力吗？

0: 的电话将转接到语音信箱，东升号开始计费。如果留言，请
1: 爸。我好想你。

0: 天学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

0: 把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不清样子。
1: 长远，

0: 地。
1: 张宇，我娶你好不好？你要是不说话，我就当你大爷。

0: 无名谢政，愿以痴心聘汝为妇。
1: L'economia cinese ha continuato a mostrare solidità e capacità di tenuta nonostante le pressioni esterne, alimentando la fiducia di funzionari, economisti e vertici aziendali internazionali sul raggiungimento dell'obiettivo annuale di crescita del prodotto interno lordo, fissato tra il 4, 5 e il 5%. Il presidente di Deloitte China ha espresso piena fiducia nelle prospettive di lungo periodo del paese, sottolineando come il mercato cinese offra al mondo un elemento prezioso, la prevedibilità, in un contesto internazionale segnato da crescente incertezza. Anche il vertice di Cisco per l'area Asia-Pacifico ha evidenziato la capacità della Cina di tradurre l'ambizione tecnologica in applicazioni industriali su larga scala, mentre dirigenti di gruppi come Schneider Electric hanno confermato l'intenzione di ampliare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel paese. I dati ufficiali diffusi nelle scorse settimane hanno mostrato una crescita degli utili industriali del 18,8% su base annua nei primi 5 mesi dell'anno, con il comparto elettronico protagonista di un balzo superiore al 100%, sostenuto dalla domanda globale di semiconduttori avanzati legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il prodotto interno lordo del primo trimestre aveva già raggiunto una crescita del 5%, ai limiti superiori dell'obiettivo annuale, spingendo istituti come Deutsche Bank e Morgan Stanley a rivedere al rialzo le proprie stime per l'intero anno. Gli analisti hanno tuttavia richiamato l'attenzione su una divergenza strutturale nell'economia, con l'industria e l'export che restano solidi mentre i consumi interni mostrano segnali di rallentamento. Secondo economisti intervenuti al Forum internazionale di Dalian, il sostegno pubblico dovrebbe rafforzarsi nella seconda parte dell'anno, attraverso misure fiscali e monetarie coordinate volte a stabilizzare l'occupazione, il settore immobiliare e i consumi delle famiglie, in un quadro di transizione verso nuovi motori di crescita legati all'intelligenza artificiale e alla manifattura avanzata di nuova generazione.

Le nuove modifiche proposte alla legge cinese sul commercio elettronico introducono per la prima volta una base giuridica solida per adottare contromisure reciproche contro entità straniere che impongano restrizioni discriminatorie alle aziende cinesi del settore. La bozza, elaborata congiuntamente dall'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato e dal Ministero del Commercio, rappresenta finora la revisione più significativa della legge dal momento della sua entrata in vigore. La nuova disposizione consente alle autorità cinesi di indagare su entità straniere che danneggino gli interessi legittimi delle imprese nazionali e di imporre restrizioni corrispondenti, facendo leva sul meccanismo della lista delle entità inaffidabili. Un docente di giurisprudenza del Beijing Institute of Technology ha spiegato che la norma stabilisce un punto di accesso giuridico chiaro per contrastare pratiche discriminatorie

riguardanti piattaforme, pagamenti, logistica, dati, servizi cloud, pubblicità, distribuzione di applicazioni e conformità della catena di approvvigionamento. Lo stesso esperto ha osservato che l'introduzione di contromisure riflette una tendenza seguita da altre grandi economie, citando il caso dell'Unione Europea, che ha adottato restrizioni su scambi di servizi, investimenti e proprietà intellettuale. Oltre alla tutela delle imprese all'estero, la bozza rafforza i poteri sanzionatori verso gli operatori delle piattaforme nazionali. Le sanzioni massime per alcune violazioni salirebbero da 2 a 5 milioni di yuan, mentre per le infrazioni più gravi sarebbe possibile applicare multe fino al 5% del fatturato annuo dell'azienda coinvolta. Il direttore del Centro di Ricerca sul Diritto del Commercio Elettronico dell'Università di Pechino ha precisato che le modifiche introducono meccanismi più flessibili, come la sospensione delle nuove registrazioni utente o il blocco di specifiche attività commerciali. Le nuove norme estendono la disciplina a modelli di business emergenti, come lo streaming commerciale e i servizi basati sull'intelligenza artificiale, ampliando le tutele per i lavoratori delle piattaforme, compresi fattorini e autisti a chiamata.

L'aumento dei prezzi dei chip di memoria per uso automobilistico grava pesantemente sulle case automobilistiche cinesi, alle prese con vendite deboli e margini sempre più stretti, spingendo il settore a rafforzare il controllo dei costi e il coordinamento della catena di approvvigionamento. La diffusione crescente di funzioni intelligenti a bordo dei veicoli ha aumentato il fabbisogno di memoria nei sistemi di infotainment e guida assistita, esponendo i produttori alla volatilità dei prezzi dei semiconduttori. La pressione arriva in un momento delicato per il mercato. Le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri nei primi 5 mesi dell'anno sono scese del 19% su base annua, mentre gli utili del settore sono calati del 20%, con il margine di profitto sceso al livello più basso degli ultimi 5 anni per lo stesso periodo. A peggiorare la situazione è stato un rincaro dei chip di memoria automobilistici, stimato attorno al 180% tra marzo e giugno, mentre una società di ricerche di mercato ha segnalato un'impennata dei prezzi contrattuali per i moduli di memoria dinamica e flash, sotto la spinta della domanda legata all'intelligenza artificiale. Il fondatore di NIO ha riferito che il costo di uno dei modelli elettrici del gruppo è aumentato di oltre 10.000 yuan, tra chip e batterie. L'ex presidente del gruppo Seres ha indicato che il costo medio di un veicolo del marchio Aito è salito tra 15.000 e 20.000 yuan. Il fondatore di Leapmotor ha osservato che la concorrenza sui prezzi potrebbe prevalere nel breve periodo, ma sarà la catena di fornitura a fare la differenza nel tempo. Una vice direttrice della società cinese degli ingegneri automobilistici ha spiegato che la scarsità di chip riflette un disallineamento tra domanda di calcolo e diffusione dei veicoli intelligenti, invitando le aziende a investire in capacità produttive proprie.

La Presidente della Commissione europea ha dichiarato che Bruxelles ha ogni strumento sul tavolo nei confronti di Pechino, a meno che la Cina non fornisca risultati concreti entro ottobre, riaccendendo le tensioni commerciali tra Unione europea e Cina, mentre il Presidente statunitense minaccia dazi al 100% sui beni europei in caso di tassazione dei servizi digitali. Osservatori internazionali hanno definito la dichiarazione un ultimatum poco opportuno, arrivato subito dopo il primo round di colloqui del meccanismo di consultazione commerciale tra Cina e Unione Europea, durante il quale il ministro del commercio cinese e il commissario europeo al commercio avevano definito i colloqui intensi, mirati e costruttivi. Nei giorni scorsi, il ministro degli esteri cinese ha concluso un tour in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia, incontrando anche rappresentanti della famiglia Wallenberg, storici investitori europei in Cina, che hanno confermato l'intenzione di continuare a investire e integrarsi nel mercato cinese. Il primo ministro svedese ha ribadito il sostegno al rafforzamento del dialogo tra Unione Europea e Cina e alla gestione corretta delle divergenze.

Analisti hanno ricordato come il caso dei veicoli elettrici cinesi, oggetto di una disputa poi risolta attraverso il negoziato, dimostri che le minacce di Bruxelles non hanno finora prodotto risultati concreti. Diversi commentatori hanno sottolineato che il deficit commerciale di 360 miliardi di euro registrato dall'Unione Europea con la Cina lo scorso anno riflette un indebolimento strutturale della competitività di alcuni settori europei, oltre alle restrizioni sulle esportazioni ad alta tecnologia verso la Cina, più che un elemento di forza negoziale per Bruxelles. La Cina ha ribadito la propria piena disponibilità a utilizzare i canali di consultazione già stabiliti per colloqui su base paritaria e rispettosa, pur dichiarando di non voler cedere a pressioni esterne, mentre continua a difendere con fermezza i propri diritti e interessi legali.

Il presidente del comitato editoriale del quotidiano economico giapponese Nikkei ha inviato una seconda lettera aperta al presidente statunitense, sostenendo che gli Stati Uniti stiano perdendo la fiducia del mondo e che il loro soft power appaia in declino. Nel testo si osserva come Washington, per decenni presentatasi come garante di un ordine internazionale basato su regole, stia progressivamente piegando quelle stesse regole alla logica politica interna, indebolendo la propria narrativa globale. L'autore ha citato una serie di azioni recenti, dalle guerre tariffarie alla cattura forzata del presidente venezuelano e di sua moglie, fino alla campagna militare condotta insieme a Israele contro l'Iran dalla fine di febbraio, sottolineando come tali scelte non colpiscano solo i concorrenti di Washington ma anche i suoi alleati. La prolungata interruzione nello stretto di Hormuz avrebbe dimostrato come le conseguenze delle politiche statunitensi si propaghino rapidamente attraverso i mercati energetici, i sistemi finanziari e le catene di approvvigionamento, fino a colpire i cittadini comuni con prezzi più alti e crescente insicurezza economica. Per il Giappone, ancorato dal dopoguerra al sistema internazionale guidato dagli Stati Uniti, questa dinamica genera un dilemma strutturale, reso più delicato dall'orientamento del governo guidato dalla premier Sanae Takaichi, che starebbe abbandonando la tradizionale postura difensiva post-bellica a favore di una più profonda integrazione militare con Washington. Vengono citati, tra gli sviluppi più controversi, dichiarazioni ritenute pericolose sulla questione di Taiwan, l'espansione delle capacità militari nipponiche, l'aumento della spesa per la difesa, l'allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di armi e il rafforzamento della cooperazione militare con Filippine e altri partner allineati a Washington. Considerato il passato militarista del Giappone, i paesi vicini osserverebbero con preoccupazione l'espansione delle sue capacità militari, interrogandosi su un possibile allontanamento dai vincoli imposti nel dopoguerra, in un contesto regionale che l'analisi giapponese descrive come sempre più instabile.

Esperti di politica economica hanno sottolineato l'importanza strategica della cooperazione agricola tra Cina e Stati Uniti per la sicurezza alimentare globale, ricordando come durante la visita del presidente statunitense in Cina a maggio, i due paesi avessero raggiunto intese significative sulla riduzione delle barriere non tariffarie e sul miglioramento dell'accesso ai mercati per i prodotti agricoli. Le due economie, con filiere agricole ben sviluppate e mercati vasti, presentano prodotti competitivi ma altamente complementari, un fattore che secondo gli analisti apre ampi spazi di collaborazione. Un forum tenutosi a Zhengzhou, nella provincia dello Henan, nel mese di giugno ha riunito esperti agricoli di entrambi i paesi, evidenziando interessi comuni non solo commerciali, ma anche in ambito educativo e nello sviluppo rurale. Gli Stati Uniti esportano verso la Cina bestiame, pollame, soia e altri prodotti agricoli, mentre gli scambi comprendono anche macchinari e attrezzature. Secondo gli osservatori, la complementarità strutturale tra le vaste risorse terriere statunitensi e l'ampia popolazione cinese, a fronte di una superficie coltivabile limitata, sostiene gli scambi di materie prime chiave come soia, mais e cotone. Nel settore scientifico viene indicato un ampio margine di collaborazione nella bioselezione, nell'editing genetico e nell'industrializzazione delle biotecnologie, mentre il cambiamento climatico viene descritto come una sfida che nessuno dei due paesi può affrontare da solo, data la rilevanza dell'agricoltura sia come fonte di emissioni, sia come settore più esposto agli effetti climatici. Gli analisti hanno segnalato un potenziale di cooperazione anche oltre i confini bilaterali, in particolare nel sostegno allo sviluppo agricolo in Africa e in altre regioni in via di sviluppo, attraverso trasferimento tecnologico, formazione professionale e infrastrutture. Nonostante le tensioni commerciali degli scorsi anni, gli scambi tra imprese, università e istituzioni agricole dei due paesi sarebbero proseguiti, a testimonianza di una base solida per la stabilità futura delle relazioni bilaterali.

Una serie di misure varate negli ultimi mesi punta a rafforzare le tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, definiti da diversi esperti come una colonna portante della forza lavoro cinese e un argine contro la disoccupazione in un contesto economico incerto. Secondo stime ufficiali, oltre 200 milioni di persone risultano oggi impegnate in forme di lavoro flessibile, di cui circa 84 milioni in ruoli legati alle piattaforme digitali. Il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale ha avviato un programma nazionale che estende l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori impiegati nei settori del trasporto a chiamata, della consegna istantanea e della logistica urbana. Il programma pilota, avviato nel 2022, ha coinvolto finora quasi 30 milioni di lavoratori su 11 grandi piattaforme e 17 province, con l'annuncio che ulteriori categorie professionali verranno incluse entro il 2027. La novità principale della riforma consiste nell'eliminazione del vincolo di un rapporto di lavoro formale come requisito per accedere alla copertura assicurativa. I premi vengono ora versati dalle piattaforme su base giornaliera o per singolo incarico, con la copertura attivata nel momento in cui il lavoratore accetta un compito. Un docente universitario ha definito questo approccio necessario per garantire i diritti dei lavoratori flessibili, sottolineando come tale forma di occupazione risponda anche a una funzione di assorbimento della disoccupazione soprattutto tra i più giovani. Testimonianze raccolte tra i lavoratori del settore hanno confermato come il ricambio generazionale nel comparto delle consegne sia quasi completo, con la maggior parte dei nuovi addetti under 35. Alcuni fattorini hanno lamentato tempi di consegna troppo stretti imposti dalle piattaforme, che spingerebbero a comportamenti di guida rischiosi pur di evitare penalità, aumentando il rischio di incidenti stradali. Le autorità hanno inoltre intensificato gli sforzi per limitare gli algoritmi che penalizzano retribuzione, riposo e sicurezza dei lavoratori.

costruiti a partire dalla regolamentazione dei social media, dei giochi online, del commercio elettronico e di altri settori digitali, ponendo le basi per un approccio legislativo adatto alla rapidità di sviluppo della tecnologia. L'impostazione seguita prevede l'introduzione iniziale di normative settoriali mirate a problemi concreti in vista di una futura legge nazionale organica sull'intelligenza artificiale, una volta che le condizioni necessarie saranno pienamente mature. Secondo gli esperti, la varietà dei profili di rischio tra i diversi settori in cui l'intelligenza artificiale trova applicazione rende preferibile un approccio normativo differenziato, capace di offrire soluzioni istituzionali più precise rispetto a una legislazione generale onnicomprensiva. Le priorità legislative attuali si concentrano sulla rimozione degli ostacoli istituzionali che frenano lo sviluppo del settore, oltre che sulla definizione di regole più chiare in materia di circolazione dei dati, adattamento della proprietà intellettuale e attribuzione delle responsabilità legali. Nei prossimi 3-5 anni, il quadro giuridico dovrebbe concentrarsi su alcuni obiettivi chiave: agevolare la circolazione di dati, algoritmi e potenza di calcolo, definendo regole sull'uso lecito dei dati di addestramento e sui meccanismi di condivisione dei benefici, rafforzare ulteriormente i meccanismi di registrazione e trasparenza degli algoritmi, elevandoli a rango legislativo superiore quando opportuno, chiarire con precisione le responsabilità di sviluppatori, fornitori di servizi e utenti, migliorando i meccanismi di risarcimento e risoluzione delle controversie. Gli osservatori hanno sottolineato la necessità di bilanciare stabilità normativa e flessibilità, lasciando spazio alla sperimentazione tecnologica e all'innovazione industriale, pur mantenendo fermi i limiti di sicurezza ritenuti indispensabili per la tutela dei diritti dei cittadini e per la fiducia pubblica nella tecnologia.

La solida base industriale cinese, la rapida adozione tecnologica e la crescente domanda di applicazioni di intelligenza artificiale stanno creando nuove opportunità per le aziende tecnologiche globali, mentre il paese passa dalla fase di sperimentazione a un'applicazione su larga scala dell'intelligenza artificiale nei settori dell'economia reale. Il presidente per l'area Asia-Pacifico, Giappone e Grande Cina di Cisco ha spiegato che l'attrattiva di lungo periodo della Cina non risiede solo nelle dimensioni del suo mercato interno, ma anche nella capacità di tradurre l'ambizione tecnologica in applicazioni industriali concrete su vasta scala. Il rapporto annuale sul lavoro del governo cinese ha chiesto di ampliare ulteriormente l'iniziativa denominata AI+, promuovendo una più rapida diffusione di terminali intelligenti di nuova generazione e agenti basati sull'intelligenza artificiale, incoraggiando l'applicazione commerciale su larga scala in settori chiave dell'economia. Con oltre 30 anni di presenza nel paese, Cisco avrebbe assistito a diverse ondate successive di trasformazione digitale, dall'espansione di internet e della telefonia mobile fino al cloud computing. Secondo il dirigente, la prossima fase dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dipenderà non solo dai progressi nei modelli e nella potenza di calcolo, ma soprattutto dall'efficacia con cui la tecnologia verrà applicata concretamente nei diversi settori produttivi, in particolare manifattura intelligente, sanità, logistica e servizi finanziari. Ambiti caratterizzati da operazioni su larga scala e processi standardizzati particolarmente adatti all'automazione. Un analista di una nota banca di investimento internazionale ha stimato che il 2026 potrebbe rappresentare un anno decisivo per l'adozione su larga scala degli agenti basati sull'intelligenza artificiale in Cina. Secondo il dirigente di Cisco, le organizzazioni più avanzate condividono alcune caratteristiche comuni. Integrano stabilmente l'intelligenza artificiale nella strategia aziendale, passano rapidamente dai progetti pilota alla produzione, incorporano la sicurezza nell'infrastruttura fin dalla progettazione iniziale e stabiliscono sistemi di governance e misurazione ben definiti e chiari.

说句话。你好，我叫十一。

Il governatore della Banca Centrale Cinese ha fornito una panoramica approfondita della trasformazione in atto nella struttura finanziaria del paese, evidenziando come la quota del finanziamento diretto, attraverso obbligazioni e strumenti azionari, abbia per la prima volta superato quella dei prestiti bancari nella crescita del finanziamento sociale totale nel 2025. I prestiti hanno rappresentato il 45% dei nuovi flussi di finanziamento totale, mentre obbligazioni e azioni hanno raggiunto complessivamente il 47%, segnando un passaggio storico. Nei decenni precedenti, il finanziamento indiretto concentrato sui prestiti bancari aveva costantemente superato l'80% degli incrementi del finanziamento sociale totale. Il governatore ha spiegato che questa trasformazione riflette il profondo riaggiustamento della struttura economica cinese, la transizione verso nuovi motori di crescita, la progressiva riduzione dell'allineamento tra sistema finanziario e aggiornamento industriale e il continuo approfondimento della riforma strutturale dal lato dell'offerta finanziaria. Nei prossimi 5-10 anni, si prevede che la quota del finanziamento diretto continui ad aumentare in modo costante, con la finanza azionaria destinata a diventare uno dei principali motori. Le riforme al sistema di quotazione in borsa basato sulla registrazione faciliteranno l'accesso ai capitali per le imprese tecnologiche, le piccole e medie imprese e le realtà innovative. I titoli di Stato rimarranno la pietra angolare del mercato del finanziamento diretto, con la politica fiscale attiva, che dovrebbe mantenere la propria impronta espansiva per un periodo prolungato a sostegno degli obiettivi di sviluppo al 2035. Parallelamente, si prevede una rapida espansione del mercato obbligazionario corporate, con strumenti dedicati all'innovazione tecnologica, alla transizione verde e alla rivitalizzazione rurale, insieme a un'accelerazione nell'internazionalizzazione dei mercati dei capitali e nella convertibilità graduale del conto capitale.

Le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti sono state segnate da tagli e cancellazioni degli spettacoli pirotecnici in molte città del paese, a causa del rincaro dei fuochi d'artificio legato ai dazi imposti sulle importazioni cinesi. La Cina produce oltre il 99% dei fuochi d'artificio per uso civile e circa il 90% di quelli per spettacoli professionali venduti negli Stati Uniti, rendendo di fatto impossibile una sostituzione rapida con fornitori alternativi. Il governo statunitense aveva imposto una tariffa del 145% sui fuochi d'artificio cinesi nell'aprile del 2025, ridotta poi al 30% un mese dopo. Ma la rapida successione di aumenti e inversioni aveva già generato gravi perturbazioni per i distributori statunitensi, che pianificano e ordinano le scorte con molti mesi di anticipo. Anche all'aliquota ridotta del 30%, le associazioni di categoria del settore pirotecnico hanno denunciato costi insostenibili per la maggior parte degli operatori. Nel Vermont, una tradizione di fuochi d'artificio che risaliva al bicentenario del 1976, non è stata rinnovata dopo che il fornitore ha richiesto un pagamento minimo di $20,000, oltre il budget disponibile. Nel Missouri, diverse città hanno annullato i loro spettacoli. Ferguson ha cancellato lo show per la prima volta in decenni dopo che l'aumento dei prezzi legato ai dazi ha quasi raddoppiato il costo a circa $40,000, mentre la contea di St. Louis ha rinunciato a un grande evento regionale. In California, gli spettacoli pirotecnici erano già in progressivo declino per

ragioni ambientali e normative, sostituiti sempre più spesso da esibizioni di droni. La vicenda ha assunto anche una dimensione politica, con movimenti di destra che hanno pubblicamente criticato le posizioni contrarie ai fuochi d'artificio, trasformando la questione in un ulteriore fronte di polarizzazione nel dibattito pubblico americano.

Funzionari governativi e rappresentanti di diversi settori di Hong Kong e Macao hanno espresso l'impegno a essere all'altezza delle aspettative del segretario generale del Partito Comunista Cinese, dopo il discorso tenuto in occasione del 105° anniversario della fondazione del partito, nel quale si era sottolineato che promuovere la prosperità e la stabilità di lungo periodo delle due regioni amministrative speciali è essenziale per la realizzazione del ringiovanimento nazionale. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong ha ricordato come la storia abbia dimostrato che il paese rappresenta una garanzia fondamentale per la prosperità e lo sviluppo di Hong Kong, e come il governo centrale abbia costantemente manifestato cura e sostegno per la regione. Il segretario finanziario di Hong Kong ha indicato che il discorso traccia la rotta per la prossima fase di sviluppo della città, mentre il governo si prepara a lanciare il primo piano quinquennale di sviluppo e a allinearsi pienamente al 15° piano quinquennale nazionale. La Presidente del Consiglio legislativo ha annunciato l'intenzione di ottimizzare i quadri giuridici di sostegno, vigilare sull'amministrazione e monitorare da vicino il sentimento pubblico. I principali gruppi politici della regione hanno dichiarato che il discorso del segretario generale testimonia la sua profonda attenzione per Hong Kong e hanno confermato l'impegno a sostenere il governo nell'amministrazione della città nel rispetto della legge. A Macao, 2.000 studenti e rappresentanti di vari settori hanno seguito in diretta la cerimonia di celebrazione del 105° anniversario del partito, con il capo dell'esecutivo che ha annunciato l'intenzione di guidare la popolazione nell'applicazione dei messaggi chiave del discorso, contribuendo allo sviluppo nazionale e al ringiovanimento della nazione cinese.

Cina e Sri Lanka, due antiche civiltà legate da oltre un millennio di scambi marittimi, hanno avviato un nuovo capitolo nella loro cooperazione attraverso un evento di scambio culturale che ha riunito a Colombo funzionari governativi, studiosi e leader culturali dei due paesi. L'iniziativa, denominata Dialogo Ningbo-Colombo su incontro e illuminazione, ha esplorato le modalità con cui le due storiche città portuali, Ningbo nella provincia cinese dello Zhejiang e la capitale dello Sri Lanka, possano rafforzare la cooperazione in pianificazione urbana, patrimonio culturale, commercio, turismo e scambi interpersonali attraverso un approfondito dialogo civile. Il vice direttore dell'Ufficio Generale della Commissione Centrale per la Guida del Progresso Culturale ed Etico ha ricordato che il prossimo anno ricorrerà il 70° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, definendolo un'importante opportunità per valorizzare la tradizionale amicizia bilaterale. La sindaca di Colombo ha sottolineato che, al di là del loro comune ruolo di storici snodi marittimi, entrambe le città hanno svolto un ruolo significativo nel facilitare il commercio, promuovere gli scambi culturali e contribuire alla prosperità dei rispettivi paesi. L'ambasciatore cinese nello Sri Lanka ha evocato i secoli di legami lungo la via della seta marittima, ricordando il viaggio del monaco buddista cinese Faxian alla ricerca di scritture buddiste, le spedizioni del navigatore Zheng He durante la dinastia Ming e il patto Gommariso del 1952. Il presidente del Consiglio economico e commerciale Sri Lanka-Cina ha auspicato che il dialogo si traduca in cooperazione pratica e di lungo periodo, includendo programmi di scambio per giovani artisti, iniziative congiunte di turismo costiero e ricerche sulla civiltà marittima e sulla cooperazione tra porti intelligenti. Un professore di storia e archeologia ha citato ritrovamenti di relitti di navi, monete e ceramiche cinesi in diversi porti dello Sri Lanka, come prova tangibile di secoli di commercio marittimo.

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

Il settore cinese delle consegne espresso ha superato la soglia dei 100 miliardi di pacchi consegnati al 30 giugno, raggiungendo questo traguardo 9 giorni prima rispetto all'anno precedente, secondo quanto annunciato dall'ufficio postale statale. Il paese aveva già gestito quasi 199 miliardi di spedizioni espresse nel 2025, con una crescita del 13,6% su base annua, mantenendo il primato di più grande mercato mondiale delle consegne espresse. Un dirigente dell'ufficio postale statale ha spiegato che l'espansione del settore è stata sostenuta da politiche volte a stimolare i consumi, con il mercato al consumo che ha mantenuto una crescita costante e la struttura dei consumi che ha continuato a migliorare, alimentando ulteriormente l'espansione del mercato delle consegne. Il cambiamento nei modelli di consumo online è evidente negli hub logistici delle principali città, dove le attrezzature di smistamento automatizzato gestiscono flussi crescenti di pacchi. Un responsabile di una filiale di ZTO Express a Hangzhou ha riferito che durante il festival dello shopping di metà anno, il volume giornaliero di pacchi in entrata e in uscita è più che raddoppiato rispetto alla media ordinaria, osservando che i picchi di traffico si distribuiscono ora su periodi più lunghi rispetto al passato. Il settore ha ampliato la propria portata internazionale, con SF Express, che ha aperto un nuovo canale di esportazione per i durian della Thailandia, attraverso l'aeroporto internazionale di Chiang Mai, consentendo la spedizione diretta di singoli frutti dalle aree di produzione ai consumatori di tutto il mondo. Sul fronte della sostenibilità, le autorità hanno promosso imballaggi più leggeri, l'uso di nastro adesivo più sottino, distinte di consegna di dimensioni ridotte e la diffusione di imballaggi riutilizzabili, segnalando come la logistica a basse emissioni di carbonio e intelligente stia ridisegnando le abitudini dei consumatori.

0: 宝，让他落下，让他落下。
1: 有你在，真的让人放心。

Un fossile di 150 milioni di anni fa, scoperto nella provincia cinese del Fujian, ha rivelato quello che i ricercatori definiscono il più piccolo uccello a coda lunga conosciuto del periodo giurassico superiore, colmando una lacuna fondamentale nella comprensione dell'evoluzione della coda degli uccelli. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, mostrano che il numero di vertebre caudali si è ridotto prima che le ossa rimanenti si fondessero in una singola struttura, contribuendo a risolvere un lungo dibattito nella biologia evolutiva. Il fossile è stato scoperto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia dell'Accademia Cinese delle Scienze e dell'Istituto di Ricerca Geologica del Fujian, dopo oltre 400 giorni di lavoro sul campo nel sito paleontologico di Zhenge, nella provincia del Fujian. La nuova specie è stata denominata Zhenge Ornis Buyu, dove la prima parte del nome rimanda al luogo di scoperta e la seconda significa inaspettato, in omaggio all'anatomia sorprendente del reperto. Il fossile, datato tra 148 e 150 milioni di anni fa, presenta uno scheletro ben conservato, con una coda composta da soli 15 vertebre caudali e privo di un pigostilo fuso moderno, un numero significativamente inferiore rispetto ad altri uccelli primitivi come l'Archaeopteryx, che ne aveva tra 23 e 24. Secondo il ricercatore principale, questo mix di caratteristiche antiche e avanzate dimostra un percorso evolutivo graduale. La perdita di vertebre caudali e l'accorciamento della coda sono avvenuti prima della fusione delle ossa, rimanenti nella prima evoluzione degli uccelli. La specie stabilisce anche un nuovo record come il membro più piccolo conosciuto dell'albero genealogico dei dinosauri uccelli, con un peso stimato tra 74 e 163 grammi e un femore pari al 63% di quello del Microraptor zaoianus, precedentemente considerato il più piccolo dinosauro simile a un uccello conosciuto.

Una crescente fascia della popolazione anziana cinese si sta avvicinando all'intelligenza artificiale per uso quotidiano, abbandonando i passatempi tradizionali della terza età a favore della tecnologia più avanzata, in un fenomeno che si sta diffondendo dai centri urbani ai campus universitari dedicati ai senior. Nella provincia dello Shaanxi, 5 università per anziani e numerosi centri comunitari hanno lanciato corsi sull'intelligenza artificiale, strutturati attorno alle esigenze pratiche degli studenti anziani e progettati tenendo conto dei loro specifici modelli cognitivi. Una vicepresidente dell'Università degli Anziani dello Shaanxi ha spiegato che l'Ateneo ha integrato nella propria offerta nuovi corsi su invecchiamento assistito dall'intelligenza artificiale e produzione creativa, abbassando le barriere di accesso attraverso classi esperienziali. Gli studenti più meritevoli vengono selezionati come assistenti didattici per sensibilizzare le comunità e aiutare altri anziani ad acquisire padronanza degli strumenti digitali. Un'istruttrice ha riferito che all'apertura delle iscrizioni il corso aveva registrato un'affluenza eccezionale che aveva reso necessario ampliare i posti disponibili 2 volte, arrivando a 244 studenti suddivisi in 6 classi, con un'età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Il programma didattico comprende l'uso di grandi modelli linguistici, software per la generazione di immagini e video e applicazioni per la salute. Uno studente di 73 anni ha raccontato di riuscire ora, grazie alla pratica costante, a organizzare appunti e riassumere libri con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, oltre ad assistere i nipoti nella pianificazione dei percorsi di studio. Una creatrice di video brevi ha dichiarato di aver ampliato le proprie competenze nella generazione di immagini tramite prompt, pubblicando lavori originali sui social media, che includono restauri di fotografie d'epoca e ritratti animati con l'intelligenza artificiale. I dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica indicano che al termine del 2025 la popolazione cinese con più di 60 anni aveva raggiunto i 320 milioni di persone.

Rappresentanti cinesi e statunitensi si sono confrontati su robotica e intelligenza artificiale durante un evento di scambio interpersonale tenutosi a Wuhan, nella provincia dell'Hubei, nell'ambito di una visita di 5 giorni condotta da una delegazione di circa 100 persone comprendente discendenti di veterani dei Flying Tigers, insegnanti e studenti delle Flying Tigers Friendship Schools americane. La delegazione ha visitato il Centro di Innovazione per Robot Umanoidi dell'Hubei, dove ha assistito a dimostrazioni di macchine capaci di danzare, scrivere calligrafia, preparare caffè, versare tè, giocare a scacchi e intrattenere conversazioni. Una studentessa della delegazione ha espresso sorpresa per la stabilità e la perfezione dei movimenti dei robot, dichiarando che il livello tecnologico osservato superava nettamente le proprie aspettative e qualsiasi cosa avesse visto in precedenza. Un consigliere municipale della California ha sottolineato le potenzialità dei robot progettati per l'assistenza medica, le pulizie e l'edilizia, auspicando che la collaborazione tra le due potenze mondiali contribuisca alla longevità della civiltà umana. Durante un forum tavola rotonda tenuto all'Università di Tecnologia di Wuhan, studenti dei due paesi hanno discusso delle opportunità e delle sfide per i giovani nell'era dell'intelligenza artificiale, concentrandosi sull'etica tecnologica e sulla collaborazione tra università e industria. Un neolaureato in informatica ha espresso preoccupazione per l'eccessiva dipendenza dall'intelligenza artificiale, osservando come molti studenti abbiano smesso di imparare a programmare, limitandosi a scrivere prompt. Un laureato in ingegneria meccanica ha invece sottolineato come l'intelligenza artificiale sia più utile quando guida la comprensione dei concetti, piuttosto che quando fornisce direttamente le risposte. La delegazione ha anche sperimentato la monorotaia sospesa di Wuhan, la prima del suo genere in Cina, assistito a spettacoli di opera tradizionale e visitato il Museo Provinciale dell'Hubei e la Torre della Gru Gialla.

una nuova mania ha travolto Urumqi e si sta diffondendo rapidamente in tutta la regione autonoma dello Xinjiang Uigur, nel nord-ovest della Cina. Decine di migliaia di pecorelle di peluche personalizzate hanno conquistato il mercato turistico locale, generando code, sold out giornalieri e un'attenzione mediatica senza precedenti. Al centro del fenomeno Qi è un venditore 19enne del Gran Bazar Internazionale dello Xinjiang, i cui video mentre decora con cura le pecorelle interagendo con i clienti sono diventati virali sui social media, scatenando un'ondata nazionale di entusiasmo. Ogni pecorella è realizzata su misura. L'acquirente sceglie le decorazioni, il copricapo tradizionale uiguro o kazako, la gonna in seta atlas e gli accessori, e il peluche viene assemblato seduta stante in 5-6 minuti. Un esemplare base con copricapo, orecchini, collana e strass costa 40 yuan, mentre la versione con gonna raggiunge i 60 yuan. Il giovane artigiano produce circa 400 pecorelle al giorno e distribuisce 150 biglietti di attesa ogni mattina alle 9:30, con un limite di 3 animali per cliente. Parallelamente gestisce ordini online per altre 150 pecorelle quotidiane. Visitatori da tutta la Cina hanno riferito di essersi messi in coda fin dalle 6 di mattina per 2 giorni consecutivi, pur di acquistare qualche esemplare per amici e familiari. Il fenomeno ha trascinato in ascesa l'intero mercato del peluche personalizzato nella zona, con centinaia di esercenti del centro commerciale Jinquan che si contendono i clienti a colpi di creatività e stile, introducendo varianti con vello ricciuto in grigio e marrone, occhi viola o blu scuro, e abiti nuziali in seta atlas cuciti a mano. Online, le pecorelle compaiono a bordo di aerei e treni ad alta velocità, al seguito dei turisti che le riportano nelle proprie città di origine da ogni angolo del paese.

La città di Miluo, nella provincia cinese dello Hunan, considerata il luogo d'origine del Festival della Barca Drago, è diventata il principale polo mondiale di produzione di imbarcazioni tradizionali, con 17 imprese manifatturiere che impiegano circa 600 persone e producono oltre 5.000 barche all'anno per un valore complessivo di quasi 250 milioni di yuan. Il festival commemora il poeta e statista Cui Yuan, che si gettò nel fiume Miluo durante il periodo degli stati combattenti, dando origine alla tradizione delle regate. Il titolare di una delle principali aziende produttrici ha spiegato che la sua officina sforna circa 300 imbarcazioni all'anno, vendute in tutto il paese e all'estero, con un fatturato annuo superiore ai 6 milioni di yuan. Il traguardo più importante per l'azienda è arrivato 3 anni fa, quando ha ricevuto l'incarico di costruire una barca drago tradizionale a doppio remo per una località della provincia, lunga oltre 100 metri e capace di trasportare più di 420 persone, certificata dal Guinness World Records come la barca drago più lunga del mondo. Quella conquista ha generato un'ondata di ordinazioni anche dall'estero, inclusi commesse provenienti dalle Filippine e dalla Malaysia. Da quando Miluo ospita eventi internazionali di canottaggio durante il Festival della Barca Drago, il turismo nella città è cresciuto in modo significativo, con le principali aree panoramiche che hanno accolto oltre 122.000 visitatori durante le festività dello scorso anno, generando circa 5,9 milioni di yuan di entrate turistiche. L'imprenditore ha annunciato l'intenzione di ampliare la propria presenza nei mercati internazionali, con piani di viaggio in Nuova Zelanda e Germania per acquisire nuovi ordini, convinto che ovunque esistano comunità cinesi all'estero vi sia domanda per le imbarcazioni tradizionali di Miluo e per la cultura che esse rappresentano.

La provincia cinese del Guizhou si è affermata come uno dei principali poli mondiali di produzione di matcha, la polvere di tè verde finemente macinata radicata nella tradizione culturale cinese, che sta diventando un ingrediente sempre più versatile per snack, dessert, prodotti confezionati e attrazioni turistiche. I dati dell'Associazione Cinese del Marketing del Tè mostrano che la produzione nazionale di matcha ha superato le 12.000 tonnellate nel 2025, pari a circa il 60% della produzione mondiale. Un'azienda del settore con sede a Tongren ha commercializzato oltre 2.500 tonnellate di matcha nello stesso anno, con un valore della produzione superiore ai 500 milioni di yuan e prodotti esportati in più di 50 paesi. La molteplicità degli utilizzi del matcha è dimostrata dal successo di un prodotto di spaghetti istantanei a base di patate dolci aromatizzati al matcha, realizzato con patate locali e polvere di tè della zona. Ha generato oltre 200.000 ordini nel suo primo mese di commercializzazione, con ricavi superiori a 6 milioni di yuan. La stessa azienda ha completato lo scorso anno una base di produzione alimentare a tema matcha, con 4 linee di produzione che coprono cioccolato, biscotti, frutta candita, snack e bevande in polvere. Ai piedi del monte Fanjinshan, patrimonio mondiale dell'UNESCO nella città di Tongren, un negozio specializzato in prodotti al matcha ha registrato ricavi giornalieri di punta pari a 15.

0: 好，马上开始。等一下，这里是国际仙女堂下吗？
1: 对，那马上开始。

2-0-3-80.

Just be my baby.

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 气看过了，这个蛋哦，才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 这么小吗？

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

想一事无成就，总是把不剩多少能回。

想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。